dovrai sai tu, ti sto cercando, dai sarò mio. Amore mio, dovrai sai tu, ti sto cercando, dai sarò mio.